0: No, no, no, no piensen que están escuchando la RAI, por señal internacional. No, esto es Onda Vasca, sí, sí, la radio que conecta. Hoy conectando con la Bella Italia. De fondo, Tintarella di Luna, la luna bronceada. Qué gran éxito de canción que también versionaron muchos intérpretes después, durante los años posteriores. También le ha pasado a esta canción que nos trae Domenico Modugno, cantautor, actor y miembro del Partido Radical Italiano. Nos saluda desde La Lontananza.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana che sa dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente, la lontananza, sai, è come il vento, spegne i fuochi piccoli, ma accende.

Paolo piange. Vedrai, ritornerò. Te lo prometto, ritornerò. Te lo giuro, amore.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.

0: si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: Más tarde iremos con él. Ahora es el turno de Leali y este perfectamente identificable, Yo Caminero. Yo Caminaré.
1: Uomo solo, uomo a metà, domani nei suoi occhi.